0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Exa FM 100.3.
3: Mr. Worldwide.
4: Gente del sol.
5: Lo mejor que suena.
6: The most winning.
7: G.